hanno rovesciato poche testimoni che ne conosce ho creato fumi da cavento ho creato fumi io ho